hakamo no yet o me ta ta la o ya ne po va po va po va ene ho ya o ke ta tam ka pa kam po va ka he tam ka bo tam ne na to ne oh ho wa wa he he lo e oh ho ho wa oh wa he lo e oh ho wa he lo wa ya he aha aha aha he he he aha aha aha he he he he he se ta pava hetam na na kusane ta bhango vesala chonve hetam ha lai anangai ta ta la ne ta va na ve ta le he he la ta eta kwa eto che shaku lalu hai nok ne kwe ne we choro se kal me to be bol mana tai pho ta to ne kash pai in me sa pa to ta pe se ta pa va etam na na kwa sa ne kwe ne nga o be sa la son ve he tam ha lai anang vai ta ta la ne ta va na ve ta le he he he la he he he shani hava pe he me ho ya ta ve bol ma na ta sa he yo nga pai asta vo kle to kha kha mo no yet o me ta ta la o ya ne po va po va po va ene ho ya o ke ta tam ka pa kam po va pe he tam ka vo tam ne na to ne a ho va he he lo e oh ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho